0: idee migliori.
1: Andrea Sannino, Abbraccime.
2: Finalmente stasera sto canzi a te e nisce una voce in te. Sono poche scornose sti cose tu

0: migliori.
1: Nello amato, a mugliera più carnale. Soltanto

Madonna. Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Signore.
1: Nando Mariano, per tutta la vita.
2: Sembra che tu voglia non stare, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne

di tu ne stai con me, tu sa regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si parla pure in aria al campo, tu sei importante.

Franco Ricciardi e Maria Nazionale Parlame.

Renzi Coppola, con Metamo e Te Voglio.

appartieni, lo giuro, mamma mia. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, mi sa via. E tu sai perché?

Gianni Vezzosi. Attimi.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Mo viene uno studente, non fa scuola, ro Gesù. Te fa un vecchio stretta, camicetta a fiore blu. Ti pigli quattro schiaffe, tutte le volte che papà ti trovano un biglietto che ti scrive chi lo là, Lazzaretto.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Canzoni napoletane. Daniele De Martino, Io senza te. Da solo.

strana vita. Io e te che fino a ieri stiamo abbracciati, e mo tu stai insieme con altri. Io che oggi luce una guaglione, che ci sono stati un anno e 9 mesi. Tu sai, che non mi voleva bene, ma non ce l'ho fatta. Perché quando mi chiudevo l'occhio e mi avasava, ma camminavo ancora tu per dentro strada di questo corpo. Camminavo che ricordo, camminavo appena a notte, e facevo finta di niente. Non ci parlavo in notte come facevo con te per telefono. Sono troppo innamorato di te, non sai che mi hai fatto. Tu non sei stata la prima guaglione, ma sei stata la prima innamorata che ha pigliato questo cuore. E non lo so se si va a ritornare a te, perché è difficile ci incontrare. Ma se tu mi stai sentendo, ricordati che io ancora ti sto parlando. Auguri e buon Natale. Chissà se mi pensa ancora, pensa a tutti sti regali.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora qua, solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Tradini, è nato caro solo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
2: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Ciccio Merolla, malattia. Malattia.

0: canzoni napoletane. Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
1: Sempre primo giorno tutta è vuota che te vega, se l'aria che respira per me l'unico bene. Io che giochi agnuto con l'occhio è una creatura, la stringiamo più forte, fammi sentire sicura. Stasera viene a parlare, dolce trase in te pensiero, mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. Addono vaso solo, formavo ogni paura.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Fabiana, star.

0: canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella Radio.

Buongiorno, Namola. Com'è si bella. Ogni mattina quando mi scende e arriva su un balcone, sai che vega. Come se arrivasse il porto del paradiso. Resta incantata e a me stessa dico: è ovvero, sì, ovvero, poverella, ma dici la verità. Non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia. E giù di sto balcone, sai chi so? Un pianino, uno scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere. E stese i panni dinta sti viga, parano in mano che si stregnano alla malinconia. Canna

Bella Gold. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio.
1: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nu piezze mascalzone.

0: canzoni napoletane.
1: Clementino, ovvio.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: ovviamente.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane.
1: E si non scini sa giungo, non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti bugie?
0: Rocco Ante, sul Tanta Mia.

come si bella vita mia, mi serve per campare, per respirare, per camminare. Se una vita d'emozione, se una strada a mezzo mare, tu posso camminare, tu sei mia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone. Questione e core.
2: Ora su un momento, una questione core. I sentimenti di intevi che non trovano pace a San Rebosa, non nasce.

0: casa, scelto un olio sale.
1: Rimane in zona va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Tra senza permesso.
1: E tutto può cagna.
2: Bella radio.
3: Bella. Canzoni napoletane.
2: Che codani, si due e se vonne.

0: bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.
1: Aro

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 7 in punto. News.
4: Bentrovati. In Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, l'Iran ha colpito con missili il nord Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati: tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento: l'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio: Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano, 9 ore di visite mediche per l'azzurro, che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.

0: Poter rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Anthony, sta innamorata.

0: sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Giusy Attanasio, Mal d'amore.
2: Non

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Joseph, una lettera.
7: Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono una realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
8: A danzare con le stelle.

0: sono innamorato di te.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio, Obsessione.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
6: Radio. Canzoni napoletane. Paola Pezzone, chi c'è stato?

0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Alessandro Fiorello e grido ti amo.

0: ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 8 e un minuto.
13: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti. Le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
15: È tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che, se non avesse fermato le ostilità, avrebbe perso gli Stati Uniti come partner.

0: 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv, nell'est del paese, tra le vittime 3 donne. Ieri mattina un attacco con droni ucraini in Crimea aveva causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per arrivare alla fine del conflitto. Oggi ho parlato con gli inviati del presidente USA, Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva. Sono grato per la loro disponibilità a lavorare il più attivamente possibile nelle prossime settimane per rilanciare la diplomazia, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative nei 6 capoluoghi al voto finisce 3-3. Su un totale di 18 il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. In calo l'affluenza alle urne. Facciamo il punto con Marco Mancini.
1: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. 3 comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli che vince con oltre il 54% dei voti. Il centrosinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani dove Galiano vince con poco più del 51% e ad Agrigento dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
0: Diverse le reazioni tra le forze politiche e i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, commenta la premier Giorgia Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Vedo che Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, anche in questa tornata elettorale i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, la stoccata della segretaria del PD. In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa delle regole di cooperazione e diritto costruiti dalla comunità internazionale. Lo ha affermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella nel suo saluto per l'anniversario della Marina Militare. Sentiamo le sue parole.
2: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
0: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata dal branco in un locale. Una volta uscita sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata all'interno di un'auto parcheggiata. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori, la procura ha aperto un'inchiesta. Tennis, dopo i problemi accusati in Australia a causa delle temperature elevate e la crisi al Roland Garros, si conclude al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici ai quali si è sottoposto Jannik Sinner. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Cappellino, maglietta e pantaloncini, sorrisi senza sottrarsi alle richieste di foto, ma nessuna parola davanti a microfoni e telecamere sistemate davanti al San Raffaele di Milano. Sono durati 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Jannik Sinner dopo la crisi fisica patita in Australia per il grande caldo in mezzo ai 5 trionfi di fila nei Masters 1000 prima del crollo improvviso nel secondo turno del Roland Garros. Resta il massimo riservo sulla tipologia degli esami. Si tratterebbe comunque di un approfondimento a livello cardiologico e metabolico per escludere eventuali patologie. Rientrato in serata in hotel, il 24enne fuori classe del tennis proseguirà come da programma oggi gli esami nel nosocomio lombardo, senza escludere una possibile appendice, domani mattina prima di rientrare con il suo team nel Buon Retiro di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti in vista della difesa del titolo a Wimbledon. Fino ad allora Sinner non disputerà alcun torneo, partendo per Londra una decina di giorni prima dei championships, così per adattarsi all'erba.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche
4: in collaborazione con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.

Radio. Ci attende un martedì di bel tempo su tutta la Sicilia grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il clima sarà estivo con temperature massime diurne comprese fra i 28 e i 33 gradi. La ventilazione in generale si manterrà debole, ma segnaliamo a tratti solo un po' di vento tra pomeriggio e sera sul versante ionico e su quello occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bema, Fit Fabiana, 24K.

0: va bene, le domande vado con me, perché quando è così che ti fai, che ci vuoi fare, va bene così, perché abbiamo finito.
1: Va bene,
0: ho
1: inventato un mondo, sorrido per
0: non fare. Viva Francesco. Evviva Francesco, ti va a fare gli applausi. Francesco, gli applausi, non ti scordare. Eccoci qua, buongiorno, popolo di Bella Radio Canzone Napoletana. Beh, ho visto che qualcuno nell'indagine ha risposto: io ascolto Bella Radio Canzone Napoletana, mentre qualcuno ha detto solo Canzone Napoletana, e non va bene. Perché quel punto è stato perso. Dovete dire Bella Radio Canzoni Napoletane. Bella Radio Canzoni, non vi dovete confondere. Bella Radio Canzoni, non mi fate gridare di mattina, che già la voce se n'è andata. Non mi fate gridare di mattina. Oh.
2: Bravo.
0: Perché ieri ho visto e sono uscite le indagini e andiamo bene, bella radio, vabbè, ma però ci sono quei casi che sono canzoni napoletane, e siccome questa radio a Catania non esiste Canzone Napoletane, ma esiste soltanto Bella Radio Canzone Napoletane, quei voti sono stati persi, hai capito mia? E non va bene, e non va bene, e non mi... non dovete sbagliare.
2: Bravo.
3: Ma oggi bella ti apodici buttavo.
0: Sono nervoso per questo fatto, sono nervoso questa mattina. Com'è che si fa a sbagliare? Come si fa a sbagliare? Annaggia della rintirintina, va! Levanta signorante, lantanana! Dovete dire Canzone Napoletana e Bella Radio! Questa mattina mi sto sgolando, basta. Buongiorno e saluto a tutti voi dello staff e a Franco di Tremestieri. Questo è Gaetano, lo so. Questo è Gaetano, buongiorno Gaetano. Oh, ne approfitto per salutare Salvatore di prima, perché uno... a Salvuccio vi scuso, perché uno di quelli che metto la mattina mi manda i messaggi. Poi chi c'è? Santo Castagna. E poi chi c'è? Non me lo ricordo, ci sono tanti amici che mi seguono. Allora, oggi come sempre, come tutti i giorni, come tutte le mattine quasi, infatti no, io sono qua solo da lunedì a venerdì, perché sabato e domenica è festa e non si lavora il weekend. Poi capita che c'è il ponte, e che fai? Non te lo fai il ponte? Quello di Messina non lo fai, però gli altri ponti li facciamo. Che è così, micio bao. Va bene, insieme, questa voglio ascoltare, insieme.
4: Tu sei tornata e mi sono pentuta. E che le hai fatto, amore mio? La sana è venata senza capisto bene. Ma mo ti cerco scusa, amore mio. Si pure ci sbagliata, mo sono più innamorata. Eppure tu sei innamorata di me. Perciò torniamo insieme. Tornami già a basare.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella ti sveglia!

E poi tutto qua è finita. Bravo. Avanti. Bravo. È finita. Avanti. Bravo. No, stavo facendo una cosa. Per questo. No, non mi sentivo. Non è possibile sta cosa qua. Per questo no. Stavo facendo una cosa. Io lo so. Lo so. Lo so. Bene. Solo. È giunto il momento dell'almanacco di oggi. Vediamo se qualcuno non ha contato i giorni. Io dico che li abbiamo contati tutti. Allora, oggi è martedì ed è il 9 di giugno. È il 160° giorno dell'anno di questa 24esima settimana. E alla fine del 2026 quanti giorni mancano? Se questo è il 160 e dobbiamo arrivare a 265, quanti giorni mancano? 205 giorni e finisce col botto. Vabbè, ma poi vado a chi devo andare a fare gli auguri oggi, va. Come santo principale quest'oggi abbiamo Sant'Efrem, auguri, Fremen, buononomastico, Fremen, buononomastico. Columba, ti faccio gli auguri anche a te. Beata, poi oggi è la Beata Anna Maria Dalgi. Poi oggi è San Massimiano, scusate se leggo così, ma è un po' lontano qua il monitor. Poi oggi abbiamo Santa Tecla, là sotto vicino al cereale, Santa Tecla. Ah, quindi a Santa Tecla oggi c'è la festa del paese. Bravi, bravi. Cosa accade oggi? Era il 1984, primo episodio di Paperino, è stato l'esordio, il 9 di giugno, l'esordio di Paperino. Sono trascorsi 92 anni, un papero e un maiale, membri del ciclo degli pigri, trascorrono la loro giornata scansando ogni fatica. Bene. Era il 1815, è stata la fine del congresso di Vienna, 211 anni fa. Poi vi do il proverbio del giorno: giugno caldo, grano biondo e vino saldo. Bella. Poi la frase: la sintonia tra due persone si misura in quante spiegazioni non si ha bisogno di dare. Non so se sono stato che la sintonia tra due persone si misura in quante spiegazioni non si ha bisogno di dare. Tant'è che devi dare tutte le spiegazioni, se no non c'è sintonia. In base a quante spiegazioni dica, come hai detto, cosa che vuol dire? No, allora non c'è sintonia, ma allora no. Allora non hai capito niente. E quindi non funziona così. Non funziona così. Oh, giugno caldo, bravo. Bravo. No, sto riflettendo sul proverbio. Che ti dice giugno caldo, grano biondo e vino saldo. Sapete cosa è successo nel 1588 a Venezia? Viene posata la prima pietra del nuovo ponte di Rialto, realizzato in pietra sul Canal Grande. Sostituì il precedente ponte in legno e divenne nei secoli uno dei luoghi più conosciuti e visitati. È vero. Questo ponte è tutto fatto di pietra. L'hanno fatto. E la prima pietra l'hanno posata nel 1588. Brave! Bravo, loco! Bravo. Anche questa è bella.

Ai, ai. Ah, ve la volevo dire, questa ve la volevo dire, però non lo so se ve la posso dire, perché è una cosa... Non lo so se ve la posso dire, non lo so. Allora, ve la posso dire, questa ve la posso dire. La Terra pesa circa, perché l'abbiamo messa sulla bilancia, ed è stata pesata la Terra, eh? Oh, vediamo un po', la Terra pesa circa, ti togli di qua tu, ti togli bellina, 6.000 miliardi di tonnellate. Vi ho dato il peso della Terra, e io lo sapevo. 6.000 miliardi di tonnellate. E quindi niente, poi cioè un numero composto da 6 seguito da ben 24 zeri. Che vuol dire?

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

sto, è da un po' che rifletto. È da un po'. No, no, non mi avete sentire. Perché rifletto? Perché c'è un bel detto siciliano. Però sono indeciso perché non volgareallo. Però è un detto siciliano, anche se è volgare. È un detto siciliano. È detto siciliano, volgare o non volgare, si dovrebbero dire tutte, perché è nel vocabolario. Quindi io direi di dire questo detto siciliano. Ah, non me ne vogliate, ma è bellissimo. Oh, eccolo qua. Il detto siciliano di oggi, 9 di giugno. A minchia andò culo i lautri e infilo i capiddo. Cosa vuol dire? Il pene nel culo degli altri è come un filo di capelli. Hai capito? Degli altri, era nel tuo, è un dramma, voglio dire. Quindi, a minchia andò culo i lautri e infilo i capiddo. Il pene nel culo degli altri è come un filo di capelli. Ah, bene, questo era il detto siciliano di oggi, bello. Ero indeciso, lo dico, non lo dico, lo dico. Ma diciamolo, ma diciamo. Tra poco ci dedicheremo a una canzone siciliana. Prima però, Maria Nazionale.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 9 in punto. News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia: siamo alle fasi finali, accordo entro 2-3 giorni. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. Oggi la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, torture e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina: nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Primo turno anche in 148 comuni della Sardegna. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elish Line. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022, importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Prossima udienza davanti al GIP il 22 settembre. Meno 2 giorni ai campionati del mondo di calcio che si svolgeranno in Canada, USA e Messico. Una delle grandi favorite,

Di bel tempo su tutta la Sicilia grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il clima sarà estivo con temperature massime diurne comprese fra i 28 e i 33 gradi. La ventilazione in generale si manterrà debole, ma segnaliamo a tratti solo un po' di vento tra pomeriggio e sera sul versante ionico e su quello occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

0: mica la canzone di Mary Milani che l'ascolterete questo pomeriggio sempre come tutti i pomeriggi tra le 17 e le ore di 19. Questa mattina sto stoffando tutto tranne che essere qua. Sono là, sono qua. Comunque, vabbè, sto facendo di tutto e di più. Faccio l'inserpiente questa mattina. Dunque, stavo pensando che vi devo far ascoltare al solito, perché come ben sapete io voglio dedicare 3 minuti alla musica siciliana, alla nostra bella musica siciliana. Perché poi dopo dobbiamo occuparci di oroscopi, 3 minuti, più o meno 3 minuti, anzi sono 2 minuti e 52 di bella musica siciliana. Cosa ne pensate?
1: Bella Sicilia, le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.

0: nostra Sicilia, bella la nostra musica siciliana. Questa sentitela, un salvataggio, la canzone di Umberto, bellissima. Oh, siamo rientrati? Sono le 9:10 minuti di questo martedì 9 di giugno. Allora, fermi là 55 secondi che torno subito.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: No, sto pensando, a parte chiamate al 330-670-894 per la vostra, sto pensando, ma io ho detto fermi là 55 minuti, o sbaglio? Perché dopo ho detto, dopo ci ho pensato, dico, ma ho detto fermi 55 minuti perché dovevo dire 55 secondi, e se non ero in un patarato, dico fermi 55 minuti e torno, che 55 minuti è quasi un'ora. 55 minuti è quasi un'ora, voglio dire, mica micio micio papau, me. È l'ora dell'oroscopo, cari amici dell'Ariete, il nostro, la giornata nostra per quanto concerne l'amore. Qualche tensione potrebbe nascere per motivi banali, meglio evitare parole impulsive e ascoltare di più chi vi sta accanto. Il lavoro, giornata impegnativa ma produttiva, un progetto richiede concentrazione e rapidità nelle decisioni. Vero? La salute, energia in recupero nel pomeriggio, bene una passeggiata all'aria aperta. Ullalè, ullalè, ullalè, il toro. Amici del toro, i sentimenti tornano protagonisti. Una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso. Hai capito? Il lavoro, momento favorevole per sistemare questioni pratiche e amministrative rimaste indietro. La vostra salute, buona forma fisica, ma attenzione ai piccoli eccessi alimentari, cari amici del toro, i gemelli. Fascino e simpatia vi rendono particolarmente ricercati. Favoriti gli incontri e le nuove amicizie, questo è l'amore, il lavoro. Creatività e spirito d'iniziativa aiutano a trovare soluzione originale a un problema. La salute, giornata dinamica, ma non trascurate il riposo serale. Non prendetevi bene, va. Ecco. Oh, e poi abbiamo di che parlare del cancro. L'amore, serve più chiarezza nei rapporti. Una conversazione sincera può evitare malintesi inutili. Il lavoro, qualche rallentamento rischia di creare nervosismo, ma con calma riuscirete a recuperare terreno. E poi la salute, un po' di stanchezza mentale richiede pause più frequenti. Rifletto troppo, siete mentalmente stanche, amici del cacco. Mamma mia, mamma mia.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrai farti concorrenza.
3: Allora dovrai difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Questa è la canzone di Francesco Bivona, si intitola Cor Carnale, Cor Carnale. Oh, sono le 9.24, ragazzi. Sì. Quasi. È come dico io. È come dico io. Ehi, basta. È come dico io.

0: carino mio.
1: Che vuoi tu? Che vuoi? Che vuoi? Non è ora di metterla quella qua. Questa non è ora di metterla. Oh. Ah, mi ascolta. Pedirindirindina. Ah, vai. Ah, vai. Avete sentito in sottofondo la canzone che devo mettere dopo l'oroscopo? Perché abbiamo quattro segni dello zodiaco di cui parlare. Ad esempio, iniziamo a parlare degli amici del leone, l'amore. La voglia di mettersi in gioco porta emozioni positive. In coppia torna la complicità. Zigza, zigza. Il lavoro. Giornata interessante per chi deve affrontare colloqui, riunioni o prestazioni pubbliche. La salute, buona energia e desiderio di movimento. Era il segno del leone. Parlerei della Vergine adesso. L'amore della Vergine. Le emozioni sono più profonde del solito. Che solo potrebbe ripensare a una persona del passato. Hai capito? Virginiana. Il lavoro. Precisione e attenzione ai dettagli saranno premiate. Bene le attività organizzative. Per quanto concerne la salute, cercate di alleggerire la tensione con momenti di relax. Relax. Na-na-na, do you me? Ricordate una canzone degli anni 90? Vabbè, lasciamo perdere. La bilancia. L'amore. Amore. Amore, amore, amore. Giornata favorevole ai rapporti di coppia e ai chiarimenti. Atmosfera più serena rispetto ai giorni scorsi. Il lavoro. Collaborazione utile e nuove idee da sviluppare. Possibili contatti interessanti. La salute. Equilibrio psicofisico abbastanza buono. Psicofisicamente siete abbastanza ottimi questa giornata, voi della bilancia. E poi parliamo dello scorpione, l'amore. Emozioni intense e desiderio di risposte concrete. Attenzione a non diventare troppo diffidente. Il lavoro, una scelta importante, richiede prudenza e sangue freddo. La salute. Serve più riposo per recuperare energie. Vada a riposare, amici dello scorpione. Questa era quella che vedevo far ascoltare. Bella, bella questa. Grande Gianni Vezzosi, cuoricino mio. È stato un successone.
2: Cuoricino mio.
3: Ciao amore.
2: Sono due giorni che non ti senti.
3: Non potevo chiamarti, scusami.
2: Io sono stato a letto.
3: L'immaginavo, sai?
2: Ho avuto

0: È proprio bella questa canzone di Gianni Vezzosa, è bella, bella, bella, si intitola Cuoricino mio. E proprio ti viene di cantare, cuoricino mio. Oh, dico, se cantano tutti potrei provare a cantare, no? Quindi sto provando. Cuoricino mio. No, niente, meglio Gianni Vezzosa. Mi ritiro, no, perché tanti poi cantano così, con mio che ti voglio bene, che fa. Ecco, si canta così il napoletano. Con che hai perso? Sta dormendo in ufficio. Ignorante, ignorante, ce l'ho con me. Allora dicevo, vicino mio, che manca da magna. Sapete qual è il fiore che simboleggia il sentimento sincero? Lo sapete, lo sapete come si chiama questo fiore? Il fiore che simboleggia il sentimento sincero? E proprio si chiama il solidago o solidago, sentimento solidago, simboleggio sincero. Il solidago, il nome deriva dal latino solidare, ossia consolidare. Si regala per festeggiare un anniversario speciale. Che so, fai l'anniversario del tuo divorzio, regala un solidago alla tua nuova compagna o al tuo nuovo compagno. Regalo un solidago per
1: una vendita che sveglia, che? Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
0: E che l'ha detto questa qua?

Da Vinci si intitola Poesia, dove è successo di Per Sempre Sì, Per Sempre Sì, adesso c'è Poesia. Allora, quella che vi do una notizia che non sono io. Questo non sono io, assolutamente non sono io. Perché nel mondo esiste un uomo che è scampato per ben 7 volte alla morte. Sette volte alla morte. Dunque è scampato a un incidente aereo, a un incidente ferroviario, uno scontro a bordo di un autobus, è stato investito da un camion ed un bus e per finire la sua auto è esplosa 2 volte. Ed è comunque l'uomo più fortunato al mondo perché ha perfino vinto alla lotteria. Questa è la minchiata delle 9:36.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

visto che oggi la bella di saggezza ha colpito la nostra bella di saggezza, ed è quello che noi cerchiamo, è quello che noi cerchiamo, la bella di saggezza.

Sono i detti siciliani, caro. Cari amici miei, i detti siciliani sono detti siciliani e non bisogna vergognarsi mai dei detti siciliani. Ma l'ignoranza a volte può fare questo ed altro. Non so se avete sentito il detto siciliano di questo, ma l'ho detto. Il detto è detto e basta. L'ignoranza è sovrana. L'ignoranza è sovrana. Popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Vi ricordo sempre. Bella radio, canzone napoletana, perché se vi chiamano al telefono e vi dicono che radio ascoltate, voi dovete rispondere: io ascolto bella radio, canzone napoletane. Giunto il momento dell'oroscopo, gli ultimi quattro segni dello zodiaco. Amici del Sagittario, il vostro amore, la giornata porta leggerezza e voglia di socializzare, favoriti gli incontri spontanei. Oh, il lavoro, opportunità interessanti per chi lavora a contatto con il pubblico o nel commercio. La salute, vitalità buona, ma attenzione alle distrazioni. Occhio, occhio, amici del Capricorno, il vostro amore, meno rigidità e più spontaneità aiuteranno il dialogo con il partner. Il lavoro, impegno e costanza permettono di superare piccoli ostacoli burocratici o organizzative. Ed infine la salute del Capricorno, giornata stabile, utile dedicarsi un po' a un po' di attività fisica. Non dovete stare buiate dallo divano. Oh, l'acquario. L'amore, qualcosa cambia nei sentimenti. Chi è single potrebbe fare un incontro curioso e stimolante. Il lavoro, le intuizioni migliori arrivano nelle ore pomeridiane. Bene i lavori creativi e digitali. La salute, non esagerate con i ritmi frenetici. Piano con i ritmi frenetici. E poi concludiamo con i pesci, l'amore dei pesci. Sensibilità e romanticismo rendono speciale questa giornata. Favoriti i riavvicinamenti. Il lavoro, un consiglio ricevuto oggi potrebbe rivelarsi prezioso nelle prossime settimane. Ed infine la vostra salute, amici pesci. Recupero graduale dell'energia e maggiore serenità interiore. Sono le 9.53, l'oroscopo è finito, una bella canzone di Nino D'Angelo. Vai, fagli un jack.

0: sono, ci sono, ci sono, come se ci sono. Da buccio mi scuso, rimando il messaggio perché c'è stato un qui qua questa mattina con il WhatsApp. Qui qua. L'amico mi dice, ci sei, ci sono, ci sono. Sono le 9.56 qua sono. Eccolo qua, è arrivato sta buccio. Ah, no, sarà che l'aveva mandato stamattina, beh, scappò. Sono, dunque, buongiorno, saluto a te Vittorio, Giampiero, Napoli, la signora Santina, a Peppe Farina, a tutte le napoletici e anche a lui Sebastiano Doro, l'abbiamo detto, sì, Antonio Masco, l'abbiamo detto, no, lo sto dicendo adesso. Buona giornata del buccio, buona giornata. C'era poi qua qualcuno, mi dice, ci sei? Perché ho detto che ci sono stati dei qui qua stamattina, ci sono stati dei qui qua, vediamo.
1: E buongiorno, e buongiorno.
0: Aspetta, questa me la devo rifare. Un attimo, questo è l'amico mio, Svemmo. Togliamo questo, vadi amico mio, vadi.
1: Alla Svizzera Franco, che saluta il caro Francesco.
0: Caro Franco.
1: Di Bella Radio, sempre. Solo musica napoletana.
0: Bravo.
1: E ogni tanto pure siciliana.
0: Bravo.
1: E ti auguro una buona giornata, Francesco.
0: Sì.
1: E piena di energia.
0: Grazie.
1: E di tanta salute.
0: Sempre.
1: Vorrei salutare a tutte le persone che mi salutano.
0: Sì.
1: A Bedazza, Steffi, Francesco, Franco. Sara.
0: Sì.
1: Vai. Steffi.
0: Vai.
1: La pescheria.
0: Sì.
1: Non mi ricordo come si chiama, comunque.
0: Niente.
1: Vi auguro una buona giornata.
0: Napoli
1: a tutti.
0: Fish.
1: E se mi potresti mettere la canzone di Gianni Celeste. Stelle del cielo. Con Clementino. Grazie, una buona giornata. Alla Svizzera.
0: Mi dispiace. Ma sai perché non posso mettere? Perché c'è pronta la mande. C'è la mande di Gianni Celeste, caro Franco. Sarà per domani. Sarà per domani, stella del cielo. Intanto io ho finito qui il mio appuntamento. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. Sono 9.58. Ci risentiamo domani mattina. Ci risentiamo. È saltato tutto qua. Ci risentiamo domani mattina a che ora? Alle 8. Un minuto più, un minuto meno. Tra poco arriverà Milena. Ting, tong, ting, tong. Franco, accontentati di questo. Dai, coraggio.

0: Jim Vaso.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri

0: Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai a Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 10 e 5 minuti. News.
8: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi due piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì di bel tempo su tutta la Sicilia grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il clima sarà estivo, con temperature massime diurne comprese fra i 28 e i 33 gradi. La ventilazione in generale si manterrà debole, ma segnaliamo a tratti solo un po' di vento tra pomeriggio e sera sul versante ionico e su quello occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
13: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente

0: bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
8: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
11: Da questo momento on air su Bella Radio. Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
12: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
13: Ehi, buongiorno bella gente, buongiorno, buongiorno, benvenuti, ben trovati. Oggi è martedì ed è il 9 di giugno del 2026. Ben trovati a tutti belli di Bella da parte mia. Ovviamente fino a mezzogiorno staremo insieme alla nostra bella musica, insieme a tante notizie, insieme a tanti consigli, insieme a voi che siete belli, insieme a noi che vi accontentiamo così come tutti i giorni. E allora benvenuti e bentrovati, si comincia, si va in musica, ma prima di andare in musica, fermi lì. Cercate di ricordare i nostri numerini telefonici, 0958739658 per chiamare in diretta, 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp. E allora, siccome sono stata brava, ecco, sono stata brava a ricordare i numeri. Eccolo qua, arriva lui. È Mauro Nardi, no? Sì, questa è la sua voce. E il titolo è Brava.

0: niente, no, mi viene da ridere, no? Perché io, mentre quando ascolto le parole magari di una canzone, mi viene voglia poi di rispondere, no? Non so a voi, no? Perché Mauro Nardi in questa canzone dice brava, sei più brava di me, e c'erano dubbi che ero più brava di te. No, io nella mia mente, no, rispondo e c'erano dubbi che erano più bravi di te. E poi, so, viene spontaneo, no? Non so a voi. Va bene, 095 87 39 658, il nostro numerino telefonico. Pronta?
1: Buongiorno,
0: oh, mamma mia, ma guarda chi si sente. Abbiamo la nostra... hai visto? Abbiamo la nostra Mariuccia da Pachino, ma benvenuta!
1: Sì,
0: ma...
1: buongiorno a tutti!
0: Mariuccia bella piccolina!
1: No, siccome avevo mandato il messaggio vocale, il suono fa, faccio la telefonata, metto preso la linea per il vento.
0: Meglio che chiami, perché con quei messaggi ogni volta non capisco una mazza.
1: Sì, sì.
0: Va
1: anche
0: bene.
1: Sì, facciamo dei saluti.
0: Sì, dai, facciamo
1: i saluti. Io facciamo bacio, chi stima la
0: certo,
1: parola sempre d'ordine.
0: Certo.
1: Tutto lo staff delle vostre famiglie, tutte e tutte le persone che chiamano, un saluto circolare. Non facendo così. Ah, poi mio nipote Sebastiano, che le voglio un mondo di bene, che lontano da sua moglie, mio nipote Stefano, sta piccolo Edwin. Ciao, sei ben presto. Mi metto salvo lo stramotante, la mia famiglia e tutti i miei nipoti, i miei pronipoti e tutti i miei genitori che mi guardano da lassù.
0: Vabbè.
1: La mia mamma ne fa 5 anni, ho il 15 e perciò mi manca tantissimo.
0: Certo, le mamme sono le mamme.
1: Sì, sì, e poi particolare a Lia e famiglia.
0: Sì.
1: Allo chef Maviglia che non si è fatto vedere più in famiglia. Come mai? Cosa è successo?
0: No, è perché...
1: Il lavoro
0: con il lavoro è impegnatissimo, è impegnatissimo.
1: Sì,
0: non so se verrà oggi, vediamo. Non lo so.
1: Poi io me la sposto,
0: lui poi arriva così all'improvviso, capito?
1: Certo, sì. E poi una bella canzone di Alessandro Fiorello che l'ha nominata, una piacere vostro d'amore. Dobbiamo
0: va bene, una canzone di Alessandro Fiorello, va bene. Adesso,
1: d'amore,
0: adesso
1: sì,
0: ne preparo.
1: Una bella radio TV, va bene, un abbraccio sempre a tutti, un bacione grande grande, da qua fino a Catania.
0: Va bene,
1: cara. Speriamo che ci vediamo presto con ora venerdì dobbiamo andare a Rosolini,
0: sì.
1: Per caso non c'è la mia Mary.
0: Va bene,
1: va
0: bene cara, va bene, ciao bella, ciao, alla prossima.

0: abbiamo ascoltato questa nuova canzone proprio qui, proprio su Bella Radio. Io e te, il titolo che abbiamo di questa appunto canzone, dicevo, questa nuova canzone che abbiamo appena sentito su Bella Radio TV. E allora, loro sono marito e moglie, questa è il loro primo, la loro prima canzone, prima, e Anto e Giulia appunto pensano adesso di continuare. Bravi Anto e Giulia, Io e te, qui su Bella Radio, la loro prima canzone. Io volevo accontentare adesso, subito, immediatamente, la canzone che ci ha richiesto la nostra amica Maria da Pachino. Ma intanto, prima di andare con la prossima canzone, appunto quella di Alessandro Fiorello, come dicevo, volevo leggere qualche messaggio così. Allora, c'è il buongiorno da Bruna che ci scrive da Bari, la quale voleva dedicare al marito la canzone di Gianni Vezzosi, Bella sta famiglia mia. Bene bene, la sentiremo tra poco anche questa, va bene? E poi abbiamo la nostra Stefi che ha mandato il suo messaggino, vuole dedicare Daniele De Martino con Abbracciami al marito Alfio che ama tantissimo. C'è anche un messaggino vocale, vediamo un po' che cosa, anzi sentiamola la
1: Ciao,
0: nostra
1: Milena,
0: Steffi.
1: Buongiorno, sono Stefi.
0: Buongiorno Stefi.
1: Saluto a te, a Milani, Milano, Sapo Marilla, Maggiello, Stefano, mio marito Alfio, grandissimo. Passuto a Nenze Preziosa, Stefani, Agata Consoli, Pietro Grosso, Bella Stella. Passuto a due camministi, Andrea Salvo, Correzioni. Poi saluto a Franco Ramistieri, a Franco La Spizzera, a Bettazza, Sara Messina.
0: Sì,
1: e
0: cara.
1: Francesco Calogero, mio marito Alfio, grandissimo. La canzone è Daniele De Martino. Abbracciamo.
0: Questo
1: Daniele
0: l'abbiamo Martino, capito. Abbracciamo. Oh, ma perché questi messaggi diventano sempre più lunghi? Diventano sempre più lunghi. Allora, il buongiorno arriva anche da parte del mio segretario Salvuccio Viscoso, come stai? Tutto bene, caro? C'è un buongiorno con un abbraccio per me, per Bella Stella, per Salvuccio Mavilla, per Giampiero Napoli e per tutta la Napoli Fish. Sebastiano Toro, Antonio Mascali, Giuseppe Galvo, grazie, dice un abbraccio grande e buon proseguimento di programma, grazie. Questa va per Maria da Pechino.

Sì, ti amo. Alessandro Fiorello qui su Bella Radio quando sono le 10 e 39. Ci picchia. 9 giugno 2026. Ho fatto una gaffa poc'anzi. Anto e Giulia non sono marito e moglie. Questa nuova coppia che ha esordito appunto con questo primo singolo proprio qui su Bella Radio TV, con Io e Te non sono marito e moglie. Io pensavo fossero marito e moglie. Ma ogni tanto una gaffa si può fare, che diamine. Bene, dai. Invece ho saputo perché subito mi sono arrivati qui messaggini, è già. Vabbè, invece praticamente sono cugini. Non sono marito e moglie, sono cugini, hanno deciso di realizzare questa canzone. Va bene, ma bravi, dai. Ma anche se chi se ne frega, marito e moglie, cugini, fratelli, sorelle. Intanto la canzone è veramente carina e simpatica, è abbastanza orecchiabile, allegra, divertente e quant'altro. Questo è quello che conta nella vita. Allora, ma a proposito di marito e moglie, visto che siamo comunque nell'argomento, io così tra una cosa e l'altra, insomma, mi ritrovo queste notizie che mi arrivano così qua googlando. A proposito di segni zodiacali, no? Che poi, insomma, noi siamo curiosi, si sa, insomma, un po' tutti, no? Perché di solito uno dice, beh, ma che, no, io non ci credo al segno zodiacale, tutta sta roba qua, l'oroscopo, ma quando mai, ma chi l'ha detto, ma fregatene, ma è tutta una scemenza. Ma intanto però, quando capitano ste robe qua, ce le andiamo a leggere, è vero o non è vero? Ditemi se non è vero. Uno poi dopo leggi una cosa del genere, ditemi se non vi viene di leggerla. La peggior moglie in base al segno zodiacale. Ora, uno ritrova un post del genere, la peggior moglie in base al segno zodiacale. E uno dice, aspetta un attimo che me lo vado a leggere. Credi o non credi al segno zodiacale, ti viene, no? Ma andiamo a scoprire insieme che a questo punto viene la curiosità. Allora, al primo posto in assoluto come peggior moglie, Acquario. Accivicchia tutte le donne Acquario, le mogli Acquario in questo momento, so lì su chi va. Acquario, sapete perché? Perché l'Acquario è inadeguata, non si adegua, non si sa adeguare. Al secondo posto, Gemelli. No, lo devo leggere quello che c'è scritto. Io lo leggo. Gemelli tradisce sempre. Vabbè, terzo posto, Ariete. Autoritaria e cruda. E rude, quale cruda? Rude. È perché siccome sono accecata. E sono accecata, mi devo mettere gli occhiali. Vabbè. Allora, al quarto posto, udite, c'è Sagittario. Perché Sagittario? Perché ha sempre, allora, ha sempre per la testa soldi, avventure ed è infantile. Vi risulta che le donne sono così, le donne Sagittario? Al quinto posto c'è Cancro, perché si offende sempre. Cancro si offende, è finnulina, dalle nostre parti si dice così, a finnulina. Poi al sesto posto c'è lo scorpione, perché è a una persona abusante, si abusa del marito, eh? Che stiamo parlando delle mogli, no? Al settimo posto c'è il Capricorno, io. Io sono Capricorno, vediamo perché. Perché sono testarda, il Capricorno è testarda e quindi ecco perché. All'ottavo posto c'è la Bilancia, che è un eterno vedremo.
la bilancia non se la fa altro che rispondere: vedremo. Beh, poi vediamo. Poi al nono posto ci sono i pesci, perché si occupano di sciocchezze, solo di sciocchezze. Al decimo posto arriva la Vergine, che lavora molto, e quindi che è tutto sto lavoro, sta a calmare. All'undicesimo posto Leone, equa, il Leone equa. Al dodicesimo posto praticamente il Toro, che è perfetta. Oh, tutti alla ricerca di una moglie Toro, che è perfetta allora, che diamine, va, come... Vabbè, dai.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi. Preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 11 e un minuto.
14: News.
15: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Sorridente, qualche foto con i tifosi in attesa, ma nessuna parola per microfoni e telecamere assiepate davanti al San Raffaele di Milano. Si sono conclusi dopo 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Yannick Sinner, reduce dal crollo fisico patito a Roland Garros. Si tratterebbe di esami a livello cardiologico e metabolico. Oggi la seconda delle due giornate previste, non è esclusa un'appendice per domani mattina, prima del rientro poi a Monte Carlo. Sinner non disputerà tornei fino a Wimbledon. Voltiamo pagina. Oliver Glasner rimane la prima opzione per la panchina del Milan. L'ex tecnico del Crystal Palace avrebbe rifiutato l'offerta del Feyenoord per ciò che riguarda l'area tecnica rossonera. Sempre in pole il CT dell'Austria, Ralf Rangnick. Intanto Beniamino Abate, reduce dei playoff con la Juve Stabia e tra l'altro ex giocatore granata, è ad un passo dal Torino. Al Sassuolo arriva Alberto Aquilani, che ha sfiorato la promozione in A con il Catanzaro. L'ex degli emiliani Fabio Grosso guiderà la Fiorentina. Servirà un miracolo all'Italia femminile del calcio per evitare i playoff nelle qualificazioni mondiali. A Göteborg le azzurre devono battere oggi la Svezia, sperare che la Serbia faccia altrettanto con la Danimarca. La gara alle 19. Giornata di vigilia per l'Ital Volley di De Giorgi, che domani debutterà in Nations League dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione a Ottawa. In Canada gli azzurri alle 22 italiane affronteranno la Francia di Andrea Gianni. Giovedì la Germania, nella notte di sabato la Turchia, domenica mezzanotte incrocio con gli USA. Basket d'oltreoceano, a corsa alle distanze, San Antonio nella finale NBA contro New York, in vantaggio adesso 2-1. Nella notte gli Spurs hanno sconfitto 115-111 Knicks, che giovedì disputeranno al Madison, gara 4 della serie al meglio delle 7 sfide. Domenica si torna in Texas. Infine la nostra contro copertina dedicata alla lotta contro ogni discriminazione. Lo scorso fine settimana a Roma si è tenuto il primo Pride Match in Italia nell'ambito del mese dell'orgoglio LGBT. Un triangolare dal titolo Un calcio a ogni discriminazione. Nello stadio di Trastevere si sono affrontate una rappresentativa locale, i Lupi Roma, la nazionale dei giornalisti, col sostegno di Roma Capitale, Lega Nazionale Dilettanti e varie realtà associative. Stare tra l'altro il fenomeno dell'altissimo tasso di abbandono sportivo a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità

0: un maggiore protezione, perché sono, prima di essere lesbiche, sono donne, e le donne fra di loro fanno senso comune, perché comunque sono discriminate a livello di genere rispetto agli uomini. Tuttavia non è facile nemmeno lì. Le donne tendono a soffrirla più all'esterno, paradossalmente. Addirittura tante donne eterosessuali vengono additate come omosessuali solo perché giocano a pallone.
1: Perché secondo te questo tabù nello sport più popolare?
0: Perché è lo sport che arriva più nel profondo della società, e la società purtroppo non ha ancora metabolizzato veramente cosa vuol dire la diversità degli orientamenti sessuali.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Andrea Zeta con il featuring di Teresa Langella per questa canzone che porta come titolo Te penso sempre. Qui su Bella Radio sono le 11:09. Buongiorno ancora una volta, bella gente, benvenuti, ben trovati. Allora, salutiamo chi ha mandato questo messaggino qui, ascoltiamolo subito. Questo è vocale, eh? È vocale, sentiamolo, sentiamolo.
1: E buongiorno dalla Svizzera Franco, che saluta tutti gli ascoltatori di Bella Radio, solo musica napoletana.
0: E... buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Un abbraccio a Milena. Milena, vedi che Francesco oggi ha avuto un qui qua, bau bau micio micio, e non mi ha potuto mettere la canzone che volevo.
0: Vabbè.
1: E se mi potresti mettere Gianni Celeste e Clementino, e Stella Rucielo. Volevo salutare pure Abbrazza, Sara, Francesco, Salvatore, Steffi e tutte le persone che mi salutano. A Pippo, non ci dimentichiamo a Pippo! Un grandissimo caloroso abbraccio dalla Svizzera, Pippo! Ti auguro tanta salute! E se no tutto a posto, qua il tempo non è un granché, ci sono 20 gradi, ma si dovrebbe riprendere da domani. Ok, dalla Svizzera, un grandissimo abbraccio!
0: Va bene, un carissimo abbraccio anche da parte mia, carissimo. E andiamo avanti ancora, un altro messaggino, dai, sentiamo quest'altro.
2: Buongiorno Milena, sono Giusy. Volevo dire a mio marito Davide che è l'amore della mia vita, alla nostra amata principessa Noemi, ti amiamo tantissimo, io, papà e tutti noi. Prossima settimana è una giornata molto importante per te, amore mio, anche per noi. E volevo dedicare una canzone a loro di Tony Marciano, io e te. Saluto tutti voi di Bella Radio, ciao Milena. Un bacio.
0: E un ciao anche a te, il buongiorno arriva da Santina. Ciao Santina, che saluta tutti noi, tutti noi di Bella Radio. E poi Bella Radio, canzoni napoletane, ricordatevelo. Si associa anche tutta la Napoli Fish. Saluta il cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio, vi scuso, come sempre un bacione al marito Peppe Farina. Oh, ciao Francesca, ciao a tutta la Napoli Fish. Un saluto anche per, sentiamo questo messaggio, dai.
3: Ciao Antonella, vi auguro buon martedì. Io voglio salutare Napoli Fish, Sebastiano abitazza Hua, a Stefi, mio sommelier Alfio, e poi un bacione alla mia amica del cuore, Stefania Nino. Io voglio ascoltare una bellissima canzone con tanto amore di Maria Fate.
0: Sentiamo quest'altro, dai.
4: Buongiorno, Bella Radio TV, canzone napoletane, bigazza, mi sono alzata ora. Ho sentito l'oroscopo, io sono d'oro, io sono d'oro.
0: Brava, sei perfetta,
4: saluto
0: cara.
4: A tutti quanti, a te, a tuo marito, Bella, a Franco della Svizzera, a Franco di Palagonia, a Pippo di Palagonia, basta a tutti, vale. E sì, mi auto dedico a questa famiglia mia. Sono stanca ma soddisfatta. Poi gli mando una foto bella del compleanno della mia principessa.
0: Ok, sei bellissima, ho visto la foto, sei bellissima, Dorotea. Allora, Stella d'Ocelo, sì, per tutti voi.

0: Oh, Stella d'Ocello! Sì, l'abbiamo ascoltata molto volentieri, era la canzone che ci ha richiesto Franco dalla Svizzera. Ua, pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno Elena, buongiorno.
0: Buongiorno Pippo, Pippo da Palagonia, benvenuto.
1: Mi sono fatto una ballata a cacca, amico mio, cannonino, ma oggi sono caro, perché c'è più caro, sono più caro.
0: Meno male, dai, meno male almeno. Almeno sentiamo buone notizie, guarda, sentiamo buone notizie, a posto, a posto. Allora, va bene, dai, Pippuzzo, facciamo qualche salutino.
1: Scusa, Nonino mi dice, per mandare una cosa a WhatsApp, che il numero è una foto, qualcosa...
0: 388, allora, 388-8292-885.
1: Ci mancava la pena, se lo puoi dire.
0: Allora, lo ripeto ancora una volta, se Antonino ha un telefono... Antonino, Antonino, hai il telefono? Bene, caro. Allora, scrivi sul tuo cellulare, memorizza il nostro numerino. 388-8292-885.
1: Va bene, grazie Milena.
0: Ok.
1: Cominciamo a salutare... perché anche che c'è caldo, è bellissimo, perché a me il caldo mi dà la carica, non so perché. Ieri ho avuto un pochino di abbassamento di pressione, sono stato dalla dottoressa, mi sono controllato e mi ha detto, dice, che posso stare strano da controllare più spesso e continuo.
0: Va bene, dai, facciamo i saluti, dai, 3, 2, 1, via.
1: La ragazza, perché ha detto Franco, ci pare che siamo due in casa, no, perché io ho gelosia, sono Pippo, solo uno di Palagonia, però io spero che tutti salutano tutti i palagonesi.
0: Va bene, ha sbagliato, no, non ti preoccupare.
1: No, io la ragazza la stimo, che pare che fosse una madre, perché io sono cresciuto solo, si può dire, perciò i miei figli
0: sì.
1: Li saluto a tutti. Saluto a Sapo, quando ti raccogli c'è su tante cose da ragionare, Sapo.
0: Mi è arrivata la foto! Oh, è arrivata la foto di Pippo da Palagonia!
1: Stamattina sono un pochettino che c'ho la barba lunga, paro
0: ha un completino qui, una maglietta azzurra, il jeans a pinocchietto. Il jeans a pinocchietto. Oh, va bene.
1: Ti posso raccontare l'ultima cosa? Poi
0: vai, veloce.
1: Da lui in che tenne mi sono comprato il robe di cappa, perché io lavoravo nell'impresa, no, per fare pubblicità, e dormivo là da 19 anni a sera.
0: Va bene.
1: Robe di cappa, i cannottiere rossa, quando tutto di rosso, i giabbatti. Però le dice sì, perché la gente mi dava una vettennia, ci pareva che era per la maniera. Ma scusate, queste cose io... Veramente, perché facciamo scappare subito pagato e mi vai.
0: Vabbè.
1: No, perché noi ancora noi cerchiamo, siamo un pochettino più arretrati confronto alla città. Milena.
0: A me per una maglietta rossa.
1: No, robe di cappa, no, per fare pubblicità.
0: Voglio dire, ma per una magliettina rossa, dai, va bene. Allora, non per fare pubblicità.
1: Va bene.
0: Vai con i saluti, che
1: una
0: è
1: bene. Una canzone bellissima a piacere tuo, una canzone bellissima.
0: Va bene.
1: Sei
0: ok.
1: Bravissima, sì. Milena, no, perché ti faccio i complimenti. A tutta volta.
0: Grazie, caro.
1: Buona giornata.
0: Ti saluto, ciao, buona giornata. Allegria. sempre, perché? Sapete perché? Perché ridere è antinfiammatorio, mentre invece piangere è regolatorio, abbracciare è immunoprotettivo, cantare stimola il nervo vago e ballare è neurogenico. Insomma, la gioia è una necessità biologica. Va bene, andiamo ad ascoltare intanto Salvo Veneziano con la sua nuova canzone, La ragazza di Secondigliano.

0: Devo salutare gli amici di Sciacca, hobbistica della ceramica di Sciacca. Buongiorno a Luciana e buongiorno a Rossella Patanè. Buongiorno a tutti i collaboratori dell'hobbistica della ceramica di Sciacca, anche al marito Vincenzo Patanè. Buon lavoro a tutti voi.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Ti accompagna in ogni momento. Ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
7: Bella Radio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Eh già, abbiamo tanti messaggini da leggere, Sentiamo un po', allora, l'abbiamo salutato il mio segretario, vero? Sì, che l'abbiamo salutato, abbiamo quest'altro di messaggio, sentiamo un po' chi ce lo manda. Ascoltiamolo insieme, dai!
4: Vorrei dedicare una canzone, buongiorno Melena, vorrei dedicare una canzone particolarmente a mia moglie. Oggi, domani e per sempre. Poi un grandissimo saluto da Cane Cattì, Adrian, detto Costantin. Signori, salutiamo tutta Melena! Ciao!
3: Ciao, ma che bello! Da Cani Cattì, ma buongiorno! Simpaticissimi gli amici che ci chiamano da Cani Cattì. Dai, tra poco vi accontento, sentiamo questa.
5: Pippo, scusami, Pippuzzo, ti voglio bene.
3: Ecco, questa è la nostra...
5: Pippo di Palagonia. E a tutti i Palagonini. E poi io ti voglio bene, ma se mi scordi i nomi!
3: E non te lo dimenticare, sai, non te lo dimenticare più, va bene. Salutiamo anche Francesco Calogero e poi sentiamo un po' che cosa ci dice la nostra bella Santina. Hai sentito la canzone che ti ho messo, eh? Quella di Gigi Finizio? Sentiamola.
6: Ciao Mary, c'è il mio nipote Salvo. Come che me? Ti deve dire una cosa.
7: Ciao Mary!
3: E Mary non ci...
7: Vengo a trovare presto.
3: Va bene.
8: Vuoi conoscere il nuovo gattino?
7: Tina.
8: A me e mia sorellina.
3: No. Ciao, Salvo.
8: Ciao Mary, diglielo.
7: Ciao Mary. Ti voglio bene tantissimo.
6: Milena, ieri pomeriggio eravamo in macchina, stavamo ascoltando
3: Mary,
6: no?
3: Ecco.
6: Allora, Mary ha detto che è nato un altro nuovo gattino.
3: Non è che è nato.
6: In radio c'è un nuovo gattino e quindi i miei nipoti appena hanno sentito hanno mandato subito un messaggio di cui io ti ho mandato.
3: Allora, va bene, è vero, è vero.
6: Mary, a più presto ti veniamo a trovare. Su Benji,
3: ecco, guarda, questa è la voce di Santina che ha mandato il suo messaggio. Ciao Santina, carissima. Allora, cosa è successo con il discorso dei gatti? Adesso sveliamolo, perché chi seguiva ieri pomeriggio magari non lo sa. Allora, dovete sapere che noi abbiamo una gattina che si chiama Bella, no? C'è qualcuno che lo sa, c'è qualcuno che non lo sa, eccetera, eccetera. Ebbene, ogni tanto vengono anche altri gatti a trovarci. Ce n'è uno piccolo che ormai, insomma, viene spesso. E quindi io, a parte il fatto che comunque gli do da mangiare, gli do da bere, eccetera, eccetera, gli ho dato anche il nome, si chiama Leo. Perché ha la faccia da leoncino, ecco, hai presente tu i leoni? Un leoncino nella faccia, preciso, quindi l'ho chiamato Leo. E c'è questo altro gatto che non è che è nato ora, è piccolo ancora, infatti vuole giocare, eccetera, ed è arrivato da poco, vabbè, simpaticissimo Leo. Va bene, vieni Salvuccio, diglielo Santina che insomma vi aspettiamo te e i tuoi nipotini.

0: belli di bella, rieccoci ancora insieme, Vabbè, tra una cosa e l'altra, tra una notizia e l'altra, niente, abbiamo parlato di gioia, abbiamo parlato di allegria, abbiamo parlato di risate e tutto, e... però c'è chi si lamenta continuamente. Eh già. Vabbè, dovete sapere che lamentarsi continuamente riconfigura fisicamente il tuo cervello per dare la priorità a stress e negatività. Infatti, le neuroscienze dimostrano che ogni pensiero ripetuto scolpisce un percorso neurale. Più lo percorri, più diventa automatico. Questo è il principale alla base della plasticità, come si suol dire. Lamentarsi per abitudine non è una stranezza caratteriale. Oh, è una specie di allenamento, e più ci lamentiamo, e più ci vogliamo lamentare. Insomma, diventiamo negativi. Oh, e non va bene, perché insomma è tutto, si attiva tutto uno stress, aumentano i livelli di cortisolo, insomma il cervello poi che cosa fa? Si orienta verso questa direzione, e cioè sulla direzione della negatività. Più ci lamentiamo e più ci vogliamo lamentare. È tutto lamentarsi, è una lamentela continua, diventa anche contagiosa, perché emotivamente insomma diventiamo lamentosi, e che roba è, e basta con questa lamentela. Dobbiamo darci un taglio. Quando ci si accorge che ci si lamenta spesso, bisogna dare un taglio, perché altrimenti il nostro cervello prende quella piega. Lui che fa? Si direziona verso la negatività e diventa sempre lamentoso, e diventiamo persone lamentose, e non va bene. Ma siate allegri, ma che roba è tutti questi lamenti, ma che, dai, oh, forza, non lamentatevi più, che è meglio.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente, con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
7: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
9: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353 217 7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
10: Chilometri illimitati.
11: Anche senza carta di credito.
12: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
13: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi.
14: Giusy Car è presente su tutti i social.
15: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ancora una volta, oh bene mio, Pino Valentino qui su Bella Radio con questa bellissima canzone. Sono le 11:47 del 9 di giugno del 2026. Volevo salutare Lia da Caltanissetta. Buongiorno tesoro, lei è sempre positiva, ma sì, Liuccia, brava, fai bene cara. Poi volevo salutare Tony D'Antoni, il Comitato San Nicola, tutto il suo patronato. Ebbene, bene, mancano 10 minuti alla conclusione del mio appuntamento, eh? Allora, sicuramente siamo arrivati già a giugno, è il 9 di giugno, ormai l'estate è alle porte, ormai l'estate è alle porte. Eh già, voi direte, ma l'estate è arrivata, ma senti che caldo. La temperatura, insomma, è quella che conta, quella che dà il via. Ebbene sì, lo possiamo dire, anche se ufficialmente l'estate non è entrata, perché ci sono delle date, eccetera, insomma, dal 20 in poi si sa che entra ufficialmente l'estate, però fa caldo, no? Già, insomma, si va al mare, eccetera, eccetera. Magari c'è qualcuno che vorrebbe perdere magari qualche chiletto, che non è riuscito ancora. E chi sarà mai qualche chiletto? Camminare, una delle regole più importanti. Perché io dico camminare? Perché, insomma, molte volte ormai, insomma, siamo abituati, ci spostiamo in macchina con gli scooter, eccetera, di camminare proprio non se ne parla. Ora ci sono queste bici elettriche, questi scooter, eccetera, tutti, insomma, motorizzati, ma no, dobbiamo ritornare indietro nel tempo, quasi quasi, insomma, quello che si faceva prima era più salutare. Ma che ne pensate, siete d'accordo con me? Perché ve lo dico? Perché camminare migliora l'umore, allevia il mal di schiena, è già, è proprio così, allevia il mal di schiena, riduce il rischio di coaguli di sangue, modella il bacino e poi ancora regola la pressione e previene gli infarti. Ancora un'altra cosa, dovete sapere che rinforza le braccia, l'addome, le ginocchia e previene l'Alzheimer, ok? 15 minuti di camminata al giorno possono rivoluzionare corpo e mente. 15 minuti, ricordatevelo, 15 minuti al giorno, uscite, ok? Uscite di casa, 15 minuti, puntate l'orologio e vi fate una bella e sana camminata. Sicuramente serve sia alla salute che al fisico.

0: era Vincenzo Revi con la sua nuova canzone. E allora, bella gente, ormai diciamo che siamo arrivati quasi al termine, siamo arrivati proprio al termine, per cui vabbè, piccolo spazio pubblicitario dopo Anthony con Oggi Rimane per Sempre, che mi è stata richiesta proprio qui, e poi insieme per i saluti finali. A tra poco.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: proprio alla fine, alla conclusione. Già. Oggi voglio concludere così, con questo consiglietto qui, perché lo sapete che io, insomma, durante il mio appuntamento, magari, insomma, tra una notiziola e l'altra, c'è anche qualche consiglietto simpatico da dare. Allora. Insomma, il consiglio che vi do è questo: baciatevi quando potete, baciatevi. Un appassionato bacio a lungo, dovete sapere che fa miracoli per la vostra salute. Mica è una cosa solo così, fa miracoli per la vostra salute. Un appassionato bacio lungo, baciate il vostro partner, la vostra partner, insomma, baci lunghi, appassionati, perché servono per abbassare il cortisolo, per migliorare l'umore, per aumentare la circolazione sanguigna e addirittura riducono l'infiammazione nel corpo e stimolano persino la produzione di collagene sul viso, che insomma per noi donne è un tocca sana, no? Ma anche per gli uomini, perché ormai insomma ci teniamo tutti alla nostra bellezza, sia uomini che donne. Va bene, io il consiglio ve l'ho dato, oggi concludo con questo consiglio a proposito del bacio, ma vi lascio tanti baci, bacini e baci. Ciao e vi do appuntamento a domani, sempre qui, sempre su Bella Radio TV. Ciao a tutti, a domani. Ed intanto arriva lui, ecco, con questa canzone, Sal Da Vinci, con questa canzone veramente. Ciao!
1: Da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate. Primo, ai frutti di mare.

0: dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e 7 minuti. News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano. In salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Calcio, archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione

Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo commissario tecnico che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio, nel girone anche Turchia e Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, no frate grande.
1: Mario, a me tu sei meglio di tutto quanto. A me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola vita e scuola canto. E sono orgoglioso di come sei frate. E mo facciamo un regalo a sto popolo napoletano. Canta a mangiare insieme sta canzone.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Gianni Fiorellino, fino alla fine del

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?
1: Che ne sarà di noi? Non basta illudersi. Un viaggio senza ritorno.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo,

per sempre, non si rassaccia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino, ho c'è capillo, e tu mi cuore tanto felice se sta. Non ci sono stato, tu io lo so, forse

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindoletti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i miei cuscini. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho primo raggio di sole,

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 13 in punto. News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
14: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Stamani è precipitato un elicottero d'attacco americano, non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. E nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano. Oggi Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle sanzioni contro l'Iran, mentre decine di attivisti di 13 paesi, inclusa l'Italia, annunciano lo sciopero della fame per chiedere il rilascio di 10 volontari della flottiglia detenuti da settimane in Libia.
13: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura di Roma per il caso Flottiglia. Sentiamo.
15: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
13: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Mosca rivendica di aver distrutto nella notte 1400 droni ucraini. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Gli aggressori avrebbero abusato di lei prima fuori da un locale, poi in un'auto. Il servizio è di Alessio Galea.
16: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto quattro avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa. La giovane ha interrotto il suo programma di studi in Italia ed è già rientrata in Spagna dalla sua famiglia.
13: Giornata positiva per le borse europee, che guardano con fiducia la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Brilla Piazza Affari, che guadagna circa 2 punti percentuali, trascinata dagli acquisti sui titoli finanziari per la nuova fase del risico. La borsa di Milano supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. Mancano ormai 48 ore alla cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Caccia aperta all'Argentina campione, l'Inghilterra insegue l'iride dopo oltre 60 anni. Quanta tristezza per l'assenza, ancora una volta, della nazionale azzurra. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
17: Da giovedì

0: a Francia, Germania e Inghilterra, quest'ultima soltanto una volta e in casa campione del mondo. La speranza dei Leoni d'Oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tuchel. Domani alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nell'esordio del 17 giugno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Bella Compilation, Bella Compilation, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 15.
3: Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Bella Compilation, posizione numero 14. Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
1: Quanta volte t'hai incontrato, con pensiero t'hai parlato, quanta volte che sta paura, ha fermato queste parole.
2: Quanta volte m'hai scelto, la cucina m'hai abbracciato, quanta frase m'hai

0: Compilation. Posizione numero 12.
1: Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.
6: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Bella compilation. Posizione numero 9.
1: Rico Femiano, Guayunche.

0: bella compilation. Posizione numero 8. Na na na na, na na na na, na na na. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con

0: Bella Compilation, posizione numero 7.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Pensa sempre a che

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma mi è provvisto che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 6. Fabiana, clandestina.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 5.
8: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
9: Mi è appiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per ora, chi stufo cambietta non sa può studare, pure qua.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Stefania Lai e Chiù Giovanette.

0: Station, posizione numero 3.
1: Bema e Ivan Granatino o 4 maggio.
2: Granatino! Da na na na na na. Ehi, Bema!

0: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
1: Natale Galletta, prigioniere e namore.
2: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me vederti fingere. Fingere per ciò che dai, fingere per come tu. Tutti i giorni sei gamba fra una bugia e una verità. Resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia che non sai più amare. Perché ci resti se non è più amore?

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 14 e 2 minuti. News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
14: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Stamani è precipitato un elicottero d'attacco americano, non è chiaro se per un guasto o perché è colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. E nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano. Oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle sanzioni contro l'Iran, mentre decine di attivisti di 13 paesi, inclusa l'Italia, annunciano lo sciopero della fame per chiedere il rilascio di 10 volontari della flottiglia detenuti da settimane in Libia.
13: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura di Roma per il caso Flottiglia. Sentiamo.
15: Sono parole
2: inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
13: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Mosca rivendica di aver distrutto nella notte 1400 droni ucraini. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano dove era impegnata nel progetto Erasmus. Gli aggressori avrebbero abusato di lei prima fuori da un locale, poi in un'auto. Il servizio è di Alessio Galea.
15: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22

0: esperti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa. La giovane ha interrotto il suo programma di studi in Italia ed è già rientrata in Spagna dalla sua famiglia.
1: Giornata positiva per le borse europee che guardano con fiducia la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Brilla Piazza Affari che guadagna circa 2 punti percentuali, trascinata dagli acquisti sui titoli finanziari per la nuova fase del risico. La borsa di Milano supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. Mancano ormai 48 ore alla cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Caccia aperta all'Argentina campione, l'Inghilterra insegue l'iride dopo oltre 60 anni. Quanta tristezza per l'assenza, ancora una volta, della nazionale azzurra. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Da giovedì 11 giugno al 19 luglio, più di un mese, il meglio che c'è nel mondo del pallone, anzi no, perché manca ancora una volta la terza di fila, la nazionale con 4 stellette sulla maglia, ma che a causa del suo mal pianga se stesso e soprattutto testa bassa e lavorare in attesa del nuovo CT, anzi vecchio, perché sarà uno tra Conte e Mancini. Ma ci sarà tempo per parlare di azzurri, perché giovedì con Messico, Sudafrica, scatta la rassegna iridata che attraverserà, oltre il paese centroamericano, anche USA e Canada, che vede campione in carica l'Argentina di Leo Messi. Attesa anche per il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti, di diritto nel lotto delle favorite insieme a Francia, Germania e Inghilterra, quest'ultima soltanto una volta è in casa campione del mondo. La speranza dei leoni d'oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tuchel. Domani alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nell'esordio del 17 giugno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
3: E succedette chiù e vinto.

0: Canzoni napoletane.
1: Basta col fare solo sesso, sesso, sesso. Ci vuole un po' di sentimento. Passane una rindoliette a fare solo e sempre amore.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: gomme, levate da cagare.
1: Facciamo una bella cosa da regia, iniziamo che tardi è tardi.
2: Su Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.
2: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Un viaggio oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
1: Su Bella Radio tutta un'altra musica con Marcello fino alle ore 17. Puntuali più che mai inizia il programma, oggi abbiamo spaccato sulle 15 in punto, le tra. Va bene, oggi puntuali più che mai. E siamo nel tuo messaggio WhatsApp al 388-8292-885. Questa è Bella Radio TV e c'è Marcello. Prima canzone. E siamo con Checco Dani con Tu non stai buona. Non

0: Abbiamo iniziato con Checco Dani con Tu non stai buona. Sciabata papara. Oggi in regia c'è il mio piccoletto, c'è Mattia, eh? Oggi c'è Mattia. Mi fa compagnia oggi. Beh, Marcello Ravistarda, buonasera. Tiziana, salve, un saluto per mio marito Marco. Da parte di Tiziana, con amore, la prossima canzone, va bene? Marcellino, sono Stefi, buon pomeriggio a te, a tutto lo staff, a Belena, Mary, Francesco, ad Alpi e il Maritino, con tantissimo amore, va bene anche a voi. Marcello, buona giornata. Oh, Carletto Mainz, ti voglio bene, vita mia, la Germania è sempre presente. Grazie per il messaggio, sei nel mio cuore e soprattutto Marcello ti vuole bene a te e famiglia. Bacione alla mia ombra, e mia figlia la completissima a tutti con amore. Bacione anche a tutta la famiglia Spartà e lo staff di Bella Radio TV. Un bacione anche a Ninuzza, Lorenzo, mamma benedetta, a Raffaele, l'equipe della casa di riposo del Carmelo. Un bacio, Nino, oh, gli stiamo su volume da radio, forza, lo svegliamo a tutti. Ciao Lorenzo.
1: È stata dica mamma nata a te, a misa mano in coppa a spalla mia, con mie tempeste in otto mezza via, ha cancellato ogni malinconia. Non conosceva quasi niente me, ma mi credeva e gli credeva a te, il prezioso annanzato.

0: fa felice a me.
1: Fantastico il brano di Gianni Fiorellino, era Nu Pianeta Part. E per me sei un pianeta a parte. Tiziana, dedica il prossimo programma.

Marcello Rapisarda, buonasera. Ciao Maria da Cereale. Tutto a posto, grazie per il messaggio. E saluta Marcello, tutto lo staff, la famiglia Sparta, la famiglia di Sebastiano Toro, Toro, Toro. Ciao Berruiano. Va bene, la sua bella famiglia. È l'onore per Salvatore con amore, Lucia da Messina, per il marito Peppe. Mettiamo una bella canzone di Fabrizio Ferri per La mia ombra e per tutti gli innamorati, 10 anni, 100 anni e Milan. Ciao neanche a tutta la famiglia Ursino, ciao Emanuele, papà Massimo, la mamma Rosanna, la moglie, i figli. Ciao Manu, ma ciao neanche a

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Fantastico Pino Valentino con Bene Mia. Bellissima sta versione. Bravo Pino. Ti voglio bene, fratellino del mio cuore. Una buona serata. Marcello, per favore, per Rino Fighi. Oh, Ninozzo. Arriva la dedica da parte della mogliettina che ti ama. Insieme al tuo piccoletto Nicolas. Va bene? Ti amano tanto. Il prossimo brano è tutto per te. Acchiappamo, Ninozzo Fighiera. Sta voglia bene. Tua moglie ti ama insieme al tuo piccoletto. Marcello, buonasera. Sono Maddalena. Per Massimuccio Fighiera. Oh, tutta la famiglia Fighiera. Va bene, a posto. Però stramano. Avete mandato il messaggio uno dopo l'altro. Va bene. Maddalena per il marito Massimo Fighiera con amore, un saluto a Marcello, la moglie e i figli, grazie a Ninuzzo e tutta la famiglia Fighiera. Ciao Massimo, Bedu, Maddalena buonasera, Marcello buonasera, sono Rita, una bella canzone, va bene per Antonio, va bene a posto, Angioletta, la figlia Ketty, Ketty, la mamma ti ama, anche Mary, e un saluto anche a parte della zia Marcella, Ketty, Ketty Bruno, a posto bella della zio? In gamba, alla grande, un bacione anche a Corinna. Mettiamo Nino D'Angelo con Aggiusci Aiuta a te. Ninuzzo! Lorenzo! Vi voglio bene, mamma benedetta. Vi amo. Un bacio grande. Dedicata alla mia ombra. Aggiusci Aiuta a te, com'ha compagna questa pensiera mia. Com'ha padrone questa vita mia. E non mi sono sbagliato, dice Nino. Ma che sono romantico.
1: Tu l'aria che respiro, strade che cammino, la luce che

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

La ragazza di Secondigliano a cantare era Salvuccio Veneziano. Ciao Beddu! Per Maria Domenico da mamma, papà e nipoti. Allora, un saluto a Rametta. Va bene, Fruit, va bene, a posto. Un saluto a Enzo Rametta, un bacio a tutta la famiglia Rametta, anche da parte di Enzo Cultraro. Marcello Ravisarda, buonasera. Piggia! Piggia, piggia, piggia! Piggia, piggia, piggia! Andiamo a leggere il prossimo, Yolanda Verrà. Giacomo, con tantissimo amore. Va bene! Mettiamo una bella canzone di Vezzosi anche per mio compare Domenico Spadaro, Francesca, i bimbi, i nipoti, tutta la famiglia Spadaro, la famiglia Marchetta, ciao Salvuccio! Bacio grande anche ad Alessio Ventaloro, ciao fratellone mio, insieme alla moglie, ai figli, alla mamma, tutta la famiglia Ventaloro, io a casa, manco tempo come un do! Ah, come si vede che sei questo fratellino che lo ama, anch'io ti amo, subito mi manda un messaggio, tuppata caso, io! Beh, frate Alessio, sai che ti voglio bene, ti penso sempre. Vabbè, noi ci sentiamo sempre, però in radio è doveroso salutare chi voglio bene. Tutta la famiglia Ventaloro. Ciao, miei frati. Buongiorno a tutta la famiglia di Antonino Seminara, Pippe Bro, Pop Bro. E un saluto anche a Salvuccio Mazzurco, il grande staff. Va bene, Marcello, mettiamo questo brano. Saluto anche a Alfio Bonnici, insieme alla moglie, figlia e nipote della famiglia Bonnici. Ciao, Fiedo. A Martino, insieme alla signora Maria, la famiglia Nicolosi, figli e tutta la family. Mettiamo Vezzosi con Meravigliosamente. Jennifer per il suo Anthony con amore ricambierà dedica.

0: parallele. Bella.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
12: Sono le 16 in punto. News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran, Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. Il governo italiano intanto definisce inaccettabili gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso delle indagini della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte e la Francia annuncia il divieto d'ingresso ad un altro ministro dell'ultradestra, Smotrich, in quanto promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, divieto esteso a 21 coloni violenti e a 4 organizzazioni correlate. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Ramuda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Ramuda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minacce e tentata aggressione ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Bella Radio. Bella Radio. Le previsioni meteorologiche. In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore l'anticiclone sul Mediterraneo garantirà ancora condizioni in prevalenza soleggiate in Sicilia, con caldo tipicamente estivo, valori intorno ai 30 gradi lungo le coste, anche superiori sulle aree interne. Anche nella giornata di mercoledì la Sicilia non sarà interessata dal transito di aria fresca e più instabile che interesserà invece il centro-nord, e dunque proseguiranno condizioni estive con tanto sole e temperature senza grandi variazioni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Bella Radio. Canzoni napoletane.
17: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
18: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
19: Su Bella Radio.
20: Tutta un'altra musica.

Lasciamo Nessi Coppola con Michael Ti Amo, Marcello buonasera, Raffaele number one, Beddu per la moglie Romina da parte di Raffaele con tanto amore. Amore, vivo per te, sei tutta la mia vita, dice. Certo, che belle parole. Raffaele innamorato cronico, innamorato cronico per la sua Romina con tanto amore. Raffaele dice: Romina ti ama, Raffa, va bene, saluta Marcello Ravisardo e famiglia. Poi Salvuccio Viscuso ricambia la dedica per Antonino Mascali, tutta la famiglia Spartana, la famiglia Ravisarda, grazie. Pochi svitoli ci siamo a mettere. Marcello buonasera, Ancioletta buonasera a te, a Marcella e ancora a Chetti, un bacio a Corinne, anche mamma Agata per Corinne con tanto amore. Mettiamo Alessio anche per Melo e la signora Maria, tutta vita con te. E poi c'è Mister Joelier.

Che è successo non l'ho capito. Vabbè, è entrato Gioeliere, dopo arriva Alessio, tranquilli. Oh, il computer con questo caldo fa cose che non dovrebbe fare. Vabbè, dai, lo mettiamo dopo Alessio.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Su Bella Radio.
9: Tutta un'altra musica.

tutta vita con te, per tutti gli innamorati e per i fan di Alessio. Marcellino, buonasera. Alessandra, buonasera. Ciao Simone, fratellino mio. Da parte di Alessandra, il figlio Nino Fichiera, con amore, ti manda tanti baci, la mamma ti ama e il prossimo brano è tutto per te. Simone, anche da parte mia un bacione per te, una stretta di mano a tua moglie, soprattutto alla famiglia Fichiera, un bacione alla famiglia di Alessandra, appunto a mio fratello Simone. Marcello, buonasera, buonasera, buonasera, pigiama, ancora due messaggi. Allora, il turno di... Annalisa per Ottavio con amore, Francesca la ragazza con amore, mia sorella Barbarella per mia moglie, i miei figli Marcello, Ravisardo e famiglia. Facciamo anche quello da Alessandro Marino, alla moglie Gloria con amore, la figlia Erika e la cognata Enrico. Marcello, moglie, figli, tutta la famiglia Spartà, lo staff di Bella Radio TV, la famiglia Sapienza e Marino. Ale, Gloria, buona serata! Da parte mia un bacio alla famiglia Vendetta, ancora Concetto Cardi. Ah, Concetto Cardi, come stai? Come stai? Bacio per te, ancora per Luchetto Cadiri, ovvero Luca, bacio, bacio. Dedicato ai fan di Celeste, ai fan di Pandetta, la famiglia Pandetta, la famiglia di Ninuzzo Vasta. Gianni Celeste e Nico Pandetta su Bella Radio.

In promozione Francesco Bivona con Core Carnale. Core Carnale. Sempre Marcello Rapisard a tenervi compagnia. In regia mio figlio Mattia. Oggi è. Stiamo volando. Marcello, buonasera, buonasera anche a te. Rosanna, grazie per il messaggio. Un saluto a Marcello e famiglia, a tutto lo staff. Ferdinando del mio cuore, bedroom, suona a tutta la famiglia di Ferdinando. Ciao Nando, la moglie e i figli. Ciao anche a Danny, sua moglie, a Melo. Ciao, bolognese number one. Tutte le persone che voglio bene. Poi Marcello, oh, Riccardino sgroia la sua stellina con tantissimo amore. Sergio alla famiglia Cassiano, anche a Marcello. Atanasio con Fabrizio Ferri, te penso sempre. Alessio Ventaloro, dai un bacio alla piccoletta, era pronta a guarigione alla grande. Bacio a tutta la famiglia Ventaloro.

Così Atanasio con Fabrizio Ferri, te penso sempre. Daniela, buonasera, per te grazie. Da Marcello Ravistardo, appunto, la dedica al ragazzo Giuseppe, a tutto lo staff di Bella Radio TV, muccia grazios. Gloria ricambia la dedica per il marito Alessandro Marino con amore, bacione ad Erika, la figlioletta e la fratella Enrico con amore, sotto la mamma, sotto ancora i nipoti, a me, mia moglie e i miei figli grazie, a tutto lo staff di Bella Radio TV. Un bacione a voi, siete nel mio cuore. Poi Marcello Ravista, oh, Rosaria, l'amichetta del cuore, ciao amichetta del cuore, sono da Rosaria, grazie per il messaggio. Lorenzo, vabbè, tu dedico, Cavaliere, saggio che ti piace Daniele De Martino, te lo dedico. Ciao Ninuzzo, un bacio, dategli un bacio a mamma Benedetta, va bene? Mettiamo Daniele De Martino con... allora, com'è? Ah, questo? Cioè, questo è bello! Scusa, amore mio, Daniele De Martino, la nuova canzone! Bala! A radio! E dove c'è la Zappulla? Mamma Benedetta, per te. Aspettavi Zappulla, arriva dopo.

Mister Dele De Martino, Daniele con Scusa Amore Mio. Oh, sono tutti in ascolto, Che bella sta cosa. Beh, ogni giorno così, Vabbè, la radio è seguita. Sì, al massimo, a 100%. Ferdinando, io ti avevo già salutato. Ti risaluto perché tu non hai sentito il saluto. Avevo promesso che ti salutavo. Ti abbraccio a te, tua moglie e i tuoi figli. Sei nel mio cuore. Ascolta bene le parole, sei nel mio cuore. Ti voglio bene. Salutami anche a tuo cognato, anche a Meluccio, insomma, tutta la famiglia. Ferdi, tu sei nel mio cuore, ti voglio bene. Posso di cuore saluto anche l'amicone mio Gianni Amore, che è in ascolto insieme alla sua bella famiglia. Ciao fratello, Manuel d'amore anche per te. Va bene, a posto. A questo non mi ascolta nudo, siete nel mio cuore, siete. Vi voglio bene a tutte quante. Tutte, vedete, Maggio Santissima, quando vi voglio bene. Marcello, buonasera. Allora andiamo a leggere il prossimo messaggi. Allora, Rosetta anche per te, c'è anche a Riccardo, vabbè, bacione a voi. Mettiamo una bella canzone di Enzo Barone, voi Enzo Barone, c'è Ferdinando, ne vedremo un mese prossimo, perché faremo una bella festa con Enzo Barone. La nuova canzone con Joseph.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
6: Tutta un'altra musica.

lasciamo anche Antu e Giulia con Io e Te. Una bella promozione. Andiamo a leggere gli ultimi tre messaggi perché poi devo staccare la messaggeria. Ci sono gli ultimi due brani, insomma l'ultimo back to back e poi saluti finali con un brano bellissimo. Ciao Iano Toro, ti voglio bene, sei nel mio cuore. Franceschino Calogero, grazie, ieri ci siamo visti, abbracciati, insomma ragazzo splendido, ti saluto e ti voglio bene tantissimo, grazie per il messaggio. Massimo Volpe, anche per te, tua moglie e tutta la tua bella famiglia, grazie per il messaggio. Letizia, per Orazio, con amore, saluto Marcello, Ravisard e famiglia. Basta, mettiamo Anthony e poi subito dopo arriva Zappulla che avevo già annunciato per mamma Benedetta e fan di Zappulla. Anthony Lardo con Solo Infatuazione.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.

0: Ho visto che ce la facciamo a inserire ancora due brani, perciò facciamo una bella cosa. Io vi saluto adesso e faremo l'ultimo back to back. Va bene? Metteremo una bella canzone di Nando De Marco e poi metteremo una bella canzone di Sal De Vinci. Che dirvi, noi ci sentiamo domani sempre alle 3. C'è Marcello Ravisar del suo programma Tutta un'altra musica. Il tempo passa, gli anni passano, ma io ci sono sempre. Sempre su Bella Radio TV. Domani alle 3 vi aspetto. Un bacio da parte mia, da parte di mio figlio Mattia. Oggi è stata in regia. Un bacione a tutti voi, grazie per l'ascolto. Vi lascio con Nando De Marco e Sal De Vinci. Ciao!
1: Tutta un'altra musica.

0: Previsione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: E si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è E si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio a tutti i miei belli, buon pomeriggio miei cari, come state? Tutto bene? Bene, miei cari, com'è una nuova giornata, 17:12 di questo martedì 9 giugno, noi siamo presenti e adesso inizia la nuova puntata. Io vi aspetto come sempre al 388-8292-885. Mandatemi i vostri messaggini, mi raccomando, perché ne voglio tanti. E poi tra l'altro voglio iniziare anche a prendere le vostre telefonate, quindi tra un pochino inizierò anche a rispondere al telefono. Tenetevi pronti, anche perché è davvero da tantissimo che non parliamo e questa cosa non mi piace. Quindi tra un po' 095 87 39 658, che ne dite di tornare a chiacchierare? Direi che ci sta, quindi tra un po' vi aspetto. Nel frattempo 388 82 92 885, questo è il nostro numero, ben ritrovati.

0: Finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sta città, siamo ritornati in diretta, ancora un buon pomeriggio a tutti, le 17.22, ciao! Ben ritrovati! Allora, 095 87 39 658, ragazzi, iniziamo a prendere le telefonate, quindi scrivetemi perché tra pochissimo iniziamo a rispondere, cioè volevo dire chiamate perché tra pochissimo iniziamo a dire pronto, quindi se avete voglia di chiacchierare con noi, appunto, potete tranquillamente contattarci come sempre allo 095 87 39 658 perché io sono qui apposta per stare insieme. Nel frattempo inizio a leggere qualche messaggio. Ciao Mary, ciao Mimmo, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Poi c'è anche Davide per i suoi amori, Giusy e Noemi, un grandissimo vi amo. Io torno tra poco, 095 87 39 658, tra un po' si inizia a dir pronto, arriva Pino Francese, Marco Calone, Bema Romantic.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Non basta di guardare in da chi stuoglio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che mi dice una parola, perché se era paura che tu mi piaci. Ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mo fra spalle. Ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: successo di tutto e di più. Questa volta è colpa di Bella. Si è venuta a mettere sopra la console, raga, con il suo con la sua, diciamo, nonchalance molto elegante. Ha deciso di premere tutto nel mouse, cioè, per chi è in TV lo vede, si è letteralmente adagiata sopra il nostro mixer e ha iniziato a premere tutto. Va bene, allora avevo detto che avremmo iniziato a rispondere al telefono, quindi iniziamo subito con il dire. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buonasera, con chi parlo?
1: Sono la moglie di Massimo, sono Francesca.
0: Ciao Francesca, buon pomeriggio.
1: Ciao amore mio, te la posso dire una cosa?
0: Dimmi.
1: Giorno 24. L'ho visto nel telefono, c'è sempre Cavuto.
0: Sì.
1: Emanuele Vessotti.
0: Sì, a luglio.
1: A luglio, sì. Giorno 24?
0: Sì.
1: E no, poi volevo dedicarti una canzone.
0: Dimmi.
1: Io e mia figlia.
0: Sì.
1: Io e mia suocera.
0: Sì.
1: Il mio marito.
0: Ah.
1: E poi vai.
0: Ok. E quale canzone vuoi?
1: Amore mio.
0: Quale canzone vuoi?
1: Ah?
0: Quale canzone vuoi?
1: Quella che canti sempre tu.
0: Va bene, ora tra un pochino te la dedico, va bene Franci?
1: Va bene.
0: Ok.
1: Saluti alla mamma, saluti.
0: Va bene, un bacione, ciao tesoro, un bacio grande.
1: Amore mio.
0: Ciao gioia, ciao, ciao. Ciao Bella, la nostra bella Francesca, gli mandiamo un bacione grande. Sempre 388-8292-885 per i vostri messaggini, 095-8739-658 invece per le vostre telefonate. Quindi continuate a chiamare, perché ve l'ho detto, oggi è una giornata in cui si chiacchiera. Quindi subito diciamo pronto.
2: Ciao Milena.
0: Milena, la mattina.
2: Ciao Mary, sono Steffi.
0: Ciao Steffi. Milena, la mattina.
2: No, io ho sbagliato, scusa.
0: Non ti preoccupare tesoro. Ciao Alfio.
2: Ciao Mary.
0: Lo saluto pure io, dove state andando tutte e due?
2: Io sono al lavoro.
0: Allora
2: lavora, io ci faccio compagnia.
0: Ah, ok. Brava Steffi, tienilo d'occhio. Brava.
2: Sì, brava. Sì.
0: Allora, tesoro.
2: Saluto a tutti voi, saluto un membro d'offro grandissimo.
0: Sì.
2: Franco Calogero, che non mi saluta mai. Mi appena picchi c'è un coppa.
0: Brava, così si fa. Ah. Capito Francesco? Avanti.
2: Saluto Francesca Botta, che non batte nemmeno da mai, bastardonna, così.
0: Steffi! Ah, ma io non lo so come devo fare con questa ragazza. Francesca, la prossima volta saluta Steffi. Avanti. Ah. Detto fatto, risolto.
2: L'ultima canzone, l'ultima ora. Che hai fatto, Mary?
0: Bomba atomica.
2: Sì.
0: Ti piace, vero Steffi?
2: Quella è la mia canzone preferita.
0: Bomba atomica, boom boom baby. Avanti, dopo te la dedico. Dopo te la dedico, Steffi, così poi ti fai Alfio. Bomba atomica, boom boom baby. Va bene tesoro. Fate i bravi tutti e due. Un bacione grande, ciao gioia. Abbiamo avuto anche la nostra Steffi. Il resto delle chiamate lo prendiamo tra un pochino, raga, perché oggi ve l'ho detto, che anche chiacchieriamo, stiamo un po' insieme, che insomma è una cosa anche molto piacevole. Però prima di andare con le prossime chiamate, raga, perché già ho la pubblicità che arriva, quindi al momento non rispondo, rispondo dopo. Non vi preoccupate, ve l'ho detto, adesso tutte le nostre puntate saranno piene di telefonate. Arriva Clementino con la sua Luna, torno dopo.

0: ti arrendi. Bella.
1: Super grande affare acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli,
5: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nulla insieme a Gianni Fiorellino. Siamo ritornati con questo brano meraviglioso. 388-8292-885 per i vostri messaggini e 095-8739-658 invece per le vostre chiamate. Chiamatemi perché adesso ritorniamo a rispondere al telefono. Ciao Mary, mi fai ascoltare Natale Strano, una femmina vero? Certo, gliela mettiamo tra pochissimo. Anzi, me la vado a preparare ora perché io, per come sono matta, mi dimentico le cose e questa cosa non va bene. Quindi tra un pochino te la faccio ascoltare con tutto il cuore. Nel frattempo, appunto, vi stavo dicendo 095-8739-658. Chiamate che noi tra pochissimo continuiamo a rispondere al telefono. Oggi mi va così, cioè no, in realtà è da un po' che ci penso. Prima rispondevo sempre, adesso un po' vi ho trascurati, ma no, ritorniamo ai tempi belli in cui si chiacchierava sempre insieme. Poi altro messaggino, se lo trovo, cioè se il mouse, oh bella coricata qua, mi è impossibile fare tutto. Ciao Mary, scusami tanto, quando attacchi la live ti voglio bene. Ciao, chi mi ha mandato questo messaggino? L'attacchiamo dopo. E poi c'è Francescuzzo, ora ti ascolto, prima vado con la telefonata. Pronto? Ah, è qua, e ciao Francesco, buon pomeriggio, gioia.
1: Come stai?
0: Sì, grazie, tu come stai? Tutto a posto?
1: Bene, bene. Oh. Alexa, che cosa sta suonando? Alexa, alza il volume.
0: Mira.
1: Alexa.
0: Alza
1: il volume.
0: Ti sei nella mazza, Francesco?
1: Aspetta.
0: Portami nella portami da Alexa, che sta suonando.
1: Ora la senti?
0: Pia mia, oggi tornerò a ballare, oggi tornerò ad amare, niente e nessuno potrà farmi del male. Sei il numero uno, Francesco! Ma è il numero uno anche Alexa, tutti il numero uno sono, grande Francesco! Ma,
1: Io voglio salutare, ho mandato anche il messaggio vocale, se l'hai ascoltato.
0: No, ancora no.
1: Io volevo, vabbè, se ci arrivi non lo ascoltolo. Io volevo ascoltare quello che fa Gianni Pirozzo, tu un amore impossibile.
0: Tu
1: Gianni Pirozzo.
0: E come si intitolava, te lo ricordi?
1: L'amore impossibile.
0: Va bene, ora dopo te la metto, va bene?
1: Sì, ma un pomeriggio ma ricrio.
0: Eh certo, ci sono io. Ma scusa, ma tu non dovevi andare al Gresta là? Dove dovevi andare?
1: No, è inizio il giorno 18 di giugno.
0: Ah, il 18 di giugno, va bene, avanti. Va bene, ora tra un pochino te la faccio ascoltare. Senti, non ti dimenticare a salutare a Steffi, va bene, che poi si arrabbia.
1: Sì, lo so.
0: Ecco, bravo.
1: Ti ho mandato anche un video su WhatsApp.
0: Ora lo vado a controllare, tra pochissimo vado a controllare tutto.
1: Ciao, me magari bomba atomica fece bene.
0: Ora no, ora ti ho fatto scudare io bomba atomica.
1: Vabbè, non faccio agli altri. Ciao,
0: ciao. Ciao Francescuzzo, ti mando un bacio, ti voglio bene. Ciao Beddu. Ah, il nostro Francesco, ragazzi, come lui non ce n'è. Non ce n'è, numero uno. Va bene, torno dopo, preparatevi perché tra un po' si continua a chiacchierare. Adesso direi di sì, è arrivato il momento di Mary Milani. Bomba atomica, vamos! Tutta rocchettara. Oh, sto preparando il brano nuovo, raga, ve lo dico.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni.

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 17 e 59 minuti.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Immediata bufera politica sull'indagine aperta dalla Procura di Roma in merito al progetto dello Stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. Gli altri due indagati, un avvocato e un imprenditore, avrebbero promesso benefici al magistrato in cambio di suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto. Situazione sempre più opaca e insostenibile, forzature del governo su questa bandiera di propaganda. Il governo venga in aula, dice il presidente dei senatori del PD Boccia. Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro un tetto al prezzo sul petrolio russo e il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, argomenta la leader di Bruxelles. Intanto il Cremlino chiude ad un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene la portavoce Peskov, lamentando che esse pongano precondizioni illogiche e inaccettabili prima di un negoziato. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. Sport, calcio, la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i play-off, le azzurre dovranno vincere e contemporaneamente sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg alle ore 19. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore l'anticiclone sul Mediterraneo garantirà ancora condizioni in prevalenza soleggiate in Sicilia, con caldo tipicamente estivo, valori intorno ai 30 gradi lungo le coste, anche superiori sulle aree interne. Anche nella giornata di mercoledì la Sicilia non sarà interessata dal transito di aria fresca e più instabile che interesserà invece il centro-nord, e dunque proseguiranno condizioni estive con tanto sole e temperature senza grandi variazioni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Agi sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso, se a volte vincesse persi, fossero

Rocco Ant, mille volte ancora su Bella Radio. Ragazzi, tra un pochino continuiamo a rispondere. Abbiamo aperto la seconda ora, quindi preparatevi. Buon pomeriggio, principessa Mary, ti voglio bene. Un bacione grande e buona serata. Ciao, Salvuccio. Non leggo la prima parte. Ti voglio bene. Poi c'è Maddalena per il suo amore Massimo Figuera con un grandissimo ti amo. Allora 095 87 39 658, raga, continuate a chiamare che noi continuiamo a rispondere. Quindi se avete voglia di fare una telefonata, richiedere un brano, salutare qualcuno in particolare, potete farlo tranquillamente. Io vi aspetto, oltre che aspetto tutti i vostri messaggini. Arriva anche Anthony insieme a Valentina Belli, Io e Te, dedicata come sempre a tutti gli innamorati.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

Amore a nascunnudo, Mauro Caputo insieme ad Emiliana Cantone. Bellissima questa canzone, davvero davvero meravigliosa. Allora, un saluto a Luisa, ciao amore, voglio dedicare un bellissimo brano, pensaci tu, grazie. Va bene, adesso vediamo cosa riusciamo a mandare. Buon pomeriggio Maria, sono Maria, sono sempre in ascolto anche se non ti scrivo, mi dedichi un bel brano? Va bene, ora dopo vediamo cosa riusciamo a dedicare. Oggi mi state lasciando tanto ampio spazio a me per le dediche, ok? 095 87 39 658, direi che arriva anche Giovanna De Sio, questa non l'ascoltiamo da un bel po'. Volessa morte mia, tiè tiè tiè.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Pino. Bene mio, complimenti sempre a Pino Valentino. Ragazzi, siamo ritornati. 388-292-885 e 095-87-39-658 invece per chiamare radio. Io vi aspetto, continuate a mandarmi i vostri messaggi, a scrivermi tutti i messaggi e a telefonarmi anche. Andiamo con Andrea Zeta, dammi il tuo cuore. Torniamo dopo.

ragazzi, oggi vado via un pochino prima, quindi al momento ci salutiamo e ci rivediamo domani pomeriggio, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Grazie a tutti per esserci stati, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci si risente domani. Ciao!

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Marco Calone, a mio padre.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando sto con te.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 18 e 59 minuti.
5: Sera da Nicola Compagnone. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli. Sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti. Nel fascicolo indagati anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
6: L'economia.
5: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto la D di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Il sistema di contrattazione collettiva pubblica può funzionare, commenta il presidente di ARAN Addeo, soddisfatto anche il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
7: È diciamo un contratto importante perché normalmente questo contratto è quello che dà un po' il via e poi anche a tutti gli altri, ai contratti di tutti gli altri comparti, anche se quest'anno è stato preceduto dalla firma del contratto di istruzione e ricerca.
5: Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione Europea von der Leyen annunciando nel 21esimo pacchetto. Tra le misure un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop alle importazioni di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni, nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia regina delle zone a traffico limitato, su circa 500 istituiti in Europa, ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%, lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie, evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnaletica poco coerente. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

giorno e vado si da già. Ma pare una creatura questo dell'acqua e mare, a me tu si respira che

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te, più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto cosa.

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Yeah, yeah, yeah. Blah, blah, baby.
0: Ivan Granatino.

da girare in giro la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito stare

0: rispondo.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Raffaello, sì amore e no veleno.
1: Mo ci stai tu, è un mano a morte, nessuno ci stai tu, sì solo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Enzo Caradonna, povero

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, sono stati gaggi sbagliati, a te credere sincero l'ho fatto.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3 tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 20 in punto. News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica è il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la di Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato, Boccia, parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
9: Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran voluta da Trump, che parla di accordo imminente, ma intanto Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, suscitando le proteste dei vertici dell'ONU. Sono profondamente allarmato dalla nuova escalation, dice il segretario generale Guterres, che lancia un appello al rispetto della tregua. Intanto i Libani morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13. Il governo italiano nel frattempo definisce inaccettabili gli insulti del ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso dell'indagine della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. E il ministro degli esteri italiani ribadisce l'auspicio di una soluzione negoziale con l'Iran.
11: Speriamo che le parole pronunciate sia da americani che dagli iraniani, che da stamane, che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine, siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti.
9: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV, nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di aver compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Sport e calcio. A circa 48 ore dall'inizio dei mondiali crescono i problemi di frontiera con gli Stati Uniti. Un arbitro somalo è stato respinto. Cannavaro e l'Uzbekistan sono stati perquisiti con i cani antidroga. Mentre all'Iran, con 13 delegati ancora senza visto, è stata annullata la quota dei biglietti. Lorenzo Villanetti.
12: Gli occhi del mondo aspettano da mesi Messico-Sudafrica, la gara che giovedì 11 giugno all'estadio Azteca di Città del Messico aprirà il mondiale con più squadre di sempre. Tra queste l'Iran, in guerra con Stati Uniti e Israele dallo scorso 28 febbraio e nel girone con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. A due giorni dall'esordio fa discutere la gestione alla frontiera degli USA. Nel giro di qualche ora infatti Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalo, è stato respinto a causa di problemi di verifica senza motivazioni ulteriori. Poi Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua delegazione. Infine la nazionale iraniana che si sta allenando a Tijuana in Messico anziché in Arizona come previsto inizialmente. La Federcalcio di Teheran ha accusato infatti gli Stati Uniti di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi in occasione delle tre gare del girone che si disputeranno tra Los Angeles e Seattle. In quest'ottica la federazione iraniana ha invocato l'intervento della FIFA per garantire i principi di neutralità ed equità. La stessa ha poi definito la decisione statunitense contraria allo spirito delle competizioni internazionali, senza però ricevere risposta da Infantino.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Bella radio,
13: canzoni napoletane.
6: Mario Rea, solo con te.
14: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio e Sulo Niente.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Ida Rendano e Natale Galletta. E lasciami perdere.

0: un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

sbagliato sto tempo. Oggi fa 80 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Tony Marciano, forse sei tu.
2: Chi mi fascia da buona e tranquilla mattina, chi mi manda una stella quando sto mesi guai, chi mi illumina.

Chi mi dà tanta forza, si mi sento studiato, sempre continua. Chi mi insegna cammini in un posto lontano, chi mi fa dolce dolce pure

0: canzoni napoletane.
1: Valeria Giuffrida e figlie.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nicola De Pane, Io con lei. C'è chi...

0: canzoni napoletane. Franco Moreno, sta more grosso assaie.
1: Voi sapete che sta sulla cussi, linda un abbraccio di noi, sempre più forte tutte e due. E c'è del mio coraggio, guarda, una vibrazione di libertà, se innamorate pure là. E com'è bella te vedere, linda chi stui che pazze me, quando sapore in un respiro può accarezzare.

Negli indirmani stanno rossa assai, esagerata assai, e come un'antagna cioccolata, che fa sempre tutto ogni giornata, ci fa sentire tutto piacere.

0: Radio. Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, come vivi tu?
1: Ma nasco un essa dove si è nascosto tu. Per tutto il tempo che noi siamo stati insieme, e si sapesse che non ti cercasse più, facesse pace che pensiero.

0: così non fai muri.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Franco Calone. Ma basta tu.
1: Faccio sempre il mio primo posto, l'intamitami. E sono stata ricambiata.

0: canzoni napoletane.
1: Franco Ricciardi, Jake La Furia, Granatino.
2: Franco Ricciardi e Ivan Granatino.
1: Med-

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Leo Ferrucci, simmenate pe ce ave.
1: Chillu giorno, casi nato, non ci stevo sole o mare. Una stella senza cielo.

Mo quando mi stai vicino, sei cagnata la vita mia. Se ti dico tutto nella camerata, pare che sei esagerato. Anzi, poi mi domanda, se non t'avessi mai incontrato, chissà chi mi fosse capitato. Sicuramente nata, nata che non dà niente di te, niente.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

canzoni napoletane. Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sii tu.

0: radio. Bella. Canzoni napoletane. Stefania Lai, io ho solo te.
1: Pulesse stanco, rugutte abbracciate, come si ma stato ogni nottata, prima che la bussate porte.

0: dolore, tormento, male, pena, sopportazione, martirio. La sofferenza è vederti da lontano e capire che il mare dei tuoi occhi è una lava che ti sta bruciando l'anima.
1: Bruciando l'anima, bruciando.
0: Ma io ci sono e per te ci sarò fino alla morte. Perché dopo la morte io sarò tutti i giorni con te.
1: Tutti i giorni con te.
0: Tra i giardini infiniti a raccontarci cosa siamo stati qui e cosa diventammo qui. Tu sei la mia energia, la stessa che trovo tutte le volte, che uno sconforto affligge per ripartire e giurare di farcela ancora.
1: Di farcela ancora.
0: E se tu ti fermi, io mi disintegro. E se tu sparisci, io mi annullo.
1: Io mi annullo.
0: Io ho solo te, tu hai solo me. Ed è con te che io ritrovo sempre me.
2: Bella Radio.
3: Sono le 22 in punto.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella
0: Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Andrea Sannino, Amore.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Come si è fatto giù questo carro? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con papà. Ma si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico che si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
2: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme Cumma.

0: Cioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
3: Bella radio, canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Gianni Fiorellino, non avere più paura.

canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, che tenive bello d'into canzone?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, pazzo di te. Coro mio.

0: Bella Radio. Sono le 22 e 58 minuti.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Monastera e Santa Chiara.

feste di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Un canello cave mora. Questo corma si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché?

0: della radio. Canzoni napoletane.
1: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
2: Arriva all'improvviso e non sai.

0: mamma mia.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Raffaello, qualunque prezzo.
1: Io

0: Anthony. A seconda, non si tu.
1: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo.

0: poter rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale, Scapricciatello.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Nico
2: Pandetta, tutte e sere.

Se mo dopo sarò fuori da voglia, se sta con me tutto si fa più bella. E lì dall'occhio dove mi voglio perdere, ti giuro che sei tutta la vita mia. E te volesse portare insieme a mia tua.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Nico Desideri e Alessio, crescerai.
1: Linda luce ricreatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male. Trova

Canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Dani, Isso, Yes.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non ti cagnasse mai, perché sia